Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

여드름

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratemi. Ora resta capo parte. Milano, Roma, ovunque.

0: Goodbye now.
1: Lazio.
2: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alekis Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nichi Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Signor direttore, non c'è.
4: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
9: e io sono Chiara.
8: Rinnovare arredamento e casa.
9: Interior design virtuale.

0: Vedremo come riarredare casa senza fare disastri.
1: Ovvero come trasformare un salotto triste o una camera da letto anni 90 nel tuo ambiente dei sogni.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, hai presente quel momento pericolosissimo in cui uno dei due di coppia si sveglia la domenica mattina e dice: amore, se spostassimo questo divano?
1: Mamma mia, una minaccia a mano armata. E lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
0: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate i risultati e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
1: Per non parlare di quando compri la pittura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
0: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
1: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
0: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
1: E l'AI fa la magia. Svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
0: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
1: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
0: Ma ammettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
1: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
0: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
1: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
0: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla I e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web?
1: Lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
0: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
1: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.

0: semplicemente la tua radio.
1: Ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Baila.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

0: Ciao,
1: siamo
0: siamo Imperfetti
1: Imperfetti Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

viaggiatori, viaggianti, amici radioascoltatori della nostra emittente radio televisiva preferita, benvenuti, bentrovati. Un sogno di mezz'estate. Sulla nostra antenna nazionale siamo arrivati all'ultima settimana del mese di agosto, rigorosamente in onda, grazie veramente di cuore alle nostre antenne in syndication che si prendono cura dell'amplificazione dagli studi umbri di Monteleone. E poi Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma. Amici, abbiamo così salutato, lo stiamo salutando, abbiamo vissuto anche questo mese di agosto con delle folate di caldo importantissime, veramente. Come ogni anno diciamo, perché ce lo dicono gli esperti, l'anno più caldo di sempre. Ecco qua, il 2026 lo è stato di sempre, perché ogni anno aumenta la temperatura. Siamo arrivati, dicevamo, al termine del mese di agosto, siamo una spanna dal mese di settembre, ne parleremo. Certamente noi sapete che fino a che il calendario non ci dice che l'estate è terminata, noi continuiamo in Summer Live, poi partirà la stagione 2026-27 con tante novità anche in tempo zero IA Production. Per ora non vi posso anticipare nulla, rimanete collegati sulla nostra emittente e andrà tutto bene. Ma ne parleremo di questo settembre, perché stanno partendo in questa settimana come ogni anno i corsi di riparazione, i corsi di recupero, e poi la scuola e poi il corredo scolastico, così mandiamo un po' in depressione tutte le famiglie che spenderanno l'occhio della testa, almeno secondo questa ricerca, ma anche a livello comunque di bollette, di consumi dell'energia elettrica, perché abbiamo veramente bisogno dei condizionatori. Però, al di là di chi non ha qualche tariffa annuale, bimestrale, con il prezzo bloccato, sembrerebbe che insomma settembre l'associazione consumatori lo testimonia, che ci si aspetta una bella raffica. Amici radioascoltatori, pensieri, parole d'autore, qui è tutto gratuito perché Tempo Zero Gold sulla nostra emittente radio televisiva preferita, un sogno di mezz'estate. A proposito di nuove e spero anche per ognuno di voi, milioni di radioascoltatori, belle novità, partiamo con l'appuntamento di Tempo Zero, un sogno di mezz'estate, appunto con la musica d'autore IA Production.

non curarti di me. Più che altro abbi cura di te stesso. Non curarti di me, di ciò che dico, di ciò che faccio. Curati di me soltanto se dovessi eventualmente mancarti di rispetto. Curati di me esclusivamente se la cosa ti cura e ti riguarda perfettamente. Altrimenti curati della tua vita. Solo così potrai essere un uomo migliore. Philip, un sogno di mezza estate.

c'è un solo sogno nella vita, è il tuo. E solo tu potrai realizzarlo. C'è un solo sogno nella vita che potrai vivere. C'è una sola vita ed è la tua. Non curarti quindi del cammino degli altri, ma vivi comunque e ovunque la tua esistenza. Almers, filosofo contemporaneo, in un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

il mio, il nostro insieme, insieme un sogno meraviglioso di mezza estate. E sì, amici radioascoltatori, abbiamo proprio pensato di iniziare così l'appuntamento di quest'ultima settimana di agosto, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale. Benvenuti, bentrovati, grazie per i messaggi che stanno arrivando, gradite, anche noi gradiamo veramente queste sonorità comunque d'autore, e di questo è la vera realtà, è un certo qual modo, alcuni la chiamano come evoluzione musicale, noi non sappiamo se è un'evoluzione musicale, anche perché si stanno evolvendo delle dinamiche discordanti tra i vari addetti ai lavori. Come ben avete potuto notare, vedere tra i vari migliaia e migliaia di tag, insieme anche a Manuel Coda, tra l'altro uno dei grandi, dei miei colleghi, dei grandi colleghi con il suo format di intelligenza artificiale, quindi di vita e di musica che appunto...

e ovviamente anche di tutti coloro che si occupano di musica, ma vista anche sotto forma di creator. Che è l'intelligenza artificiale se non effettivamente un risultato di una persona, di un essere umano che mette l'anima, la conoscenza, la struttura della propria musica in vita della musica dell'intelligenza artificiale? Ovviamente non si crea confusione, per quale motivo? Perché l'intelligenza artificiale ha la sua struttura e quindi anche nelle varie piattaforme streaming, beh, è molto semplice trovarla, perché c'è appunto il tag che fa riconoscere tale musica, tale intelligenza artificiale. Quindi è vero che poi tu dici, ma io ho quell'orecchio musicale, capisco quando c'è, no? Quando il cantante è un cantante reale piuttosto che generato dall'intelligenza artificiale. Ricordatevi, tanto così per sapere, ecco, il primo pezzo con il quale abbiamo aperto l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Gold, Un Sogno di Mezz'estate, assolutamente è intelligenza artificiale, un concerto virtuale, tanto per dire. Quindi è il creatore che crea la musica dell'intelligenza artificiale, che crea i pezzi musicali, è come se suonasse uno strumento, perché comunque il computer, quindi l'algoritmo, non potrebbe creare da solo il pezzo musicale, ma deve essere assolutamente guidato dal suo creator, dal suo creatore, amici radioascoltatori. Tempo Zero Gold, Un Sogno di Mezz'estate. Stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi alla nostra al nostro contatto dell'emittente e nei nostri canali social, quanti genitori che ci hanno da mettere in comunque, però è anche bello, perché se poi il figlio si dà da fare, mani al portafoglio, ci mancherebbe altro. Alcuni stanno anticipando: mio figlio non aveva voglia di andare a lavorare, quindi lo scorso anno a 16 anni ha iniziato comunque a lavorare, prima stagionalmente, ora è stato assunto, ecco. Perché anche quello non è detto che, voglio dire, tutti si, voglio dire, abbiano voglia di studiare e comunque di mettersi in contatto e andare, ci mancherebbe altro. Fateci sapere quanto pensate di spendere o avete iniziato a spendere per il futuro e il presente dei vostri figli. Sta per iniziare la scuola, ma questa settimana ripartono anche i corsi, eh?

ma sentite che sonorità, dall'intelligenza artificiale e comunque dal suo esistere, dai suoi creator ai grandi creator, ecco, assolutamente umani, dagli Straits, loro con il Romeo and Juliet 1980, proprio loro ci accompagnano a prenderci la nostra primissima pausa sulla nostra antenna nazionale. E allora fermi qui, perché tra poco continueremo ad emozionarci con le nostre vite, i nostri pensieri, le nostre parole.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Questo è un sogno di mezza estate, solo sulla tua antenna.

E poi arriverà quel momento che arriva certe volte a certe persone. Qualcuno ti chiederà: come hai fatto a restare in piedi mentre tutto intorno a te crollava? Ti chiederà con quella faccia un po' incredula e un po' sarcastica. Ti chiederà come hai potuto fare finta di niente quando tutto dentro di te bruciava. Ti prenderà per la manica della giacca e ti costringerà a guardarlo mentre lui sorride, ma tu non riderai affatto. Risponderai che, con chiarezza, la vita non è uno scherzo. È una grande esperienza, che mentre tutti erano girati dall'altra parte, tu andavi altrove, che mentre la paura ti mozzava il respiro appena ti svegliavi con una mano, ti asciugavi gli occhi e scendevi in campo, che chi ti ha abbandonato, screditato, infangato, usato e calunniato non voleva nemmeno un pensiero di troppo. Risponderai che per ogni volta che hai pensato di non farcela, che hai pensato di arrenderti, c'è stato quell'attimo sospeso che precede il dopo, che ti ha spinto indietro fra le braccia, che ti ha visto vivere ancora. Comunque, un giorno ti chiederai come hai fatto. Tutti quelli che ti chiederanno e si congratuleranno con te capiranno che la vita ti ha scaffeggiato abbastanza e che comunque vada, comunque sia, la vita regala sempre una seconda possibilità. Un giorno qualcuno ti chiederà come hai fatto. Tu digli che non hai fatto niente, che è stato solo amore per te stesso, ad andare avanti sempre e comunque. Paolo Dalton, pensatore, filosofo contemporaneo.

Ma quante cose devono accadere? Quante cose ancora dovranno accadere? Accadere a un uomo prima che egli si renda conto che il senso estremo della visibilità e della vita può toccare un uomo una volta ancora. Quali sofferenze dovranno colpire gli uomini prima che essi rinunciano a saziare sul prossimo la loro brama di potere, a voler che tocchi sempre ad un altro, fuorché a loro? Quanto sangue deve ancora scorrere prima che agli uomini si aprano gli occhi per vedere la propria personale via e il proprio nemico, finché non si rendano conto di quali sono i loro veri valori, i loro veri successi? Quante volte, quanto sangue dovrà ancora scorrere prima di capire che il primo nemico dell'essere umano è se stesso? Carl Gustav, un sogno di mezza estate.

quando si sono vissuti quegli anni, come ad esempio questo pezzo musicale Still Got My Blues, ecco, del 1994, quando si sono vissuti quegli anni, vai un po' a ricordare, vabbè, ma erano gli anni 90. Quanti ascoltatori ad esempio degli anni 80 ci sono? Vabbè, ma gli anni 80, vai a guardare questo pezzo musicale 1994, fate un po' i vostri conti, sono passati 32 anni. Quindi non li voglio neanche più guardare le date, va bene? Abbiamo deciso così, la prossima stagione radiofonica 2026-2027, no! Perché dici, ma dai, non può essere passato così tanto tempo, c'è gente che c'è nata nel 1994 e tu eri un adolescente magari. Lo so, e questa è la vita. È la vita meravigliosamente, però che dobbiamo fare, ragazzi? Ci siamo. Ci si invecchia tra una settimana e l'altra, però l'importante è esserci con tutto il nostro essere e andrà tutto bene. Andrà tutto bene anche per gli studenti che appunto da questa settimana, dall'ultima settimana di agosto, prima settimana di settembre, dai che insomma no, c'è il momento di corsi di recupero, ne parlavamo anche in questa settimana in Tempo Zero Everyday in questa antenna nei due moschettieri, quindi di due bagnini. Poi potevi studiare un pochino prima, te l'hanno mai detto i tuoi genitori, potevi studiare, hai ripassato, hai fatto i compiti durante le vacanze, anche voi che non siete stati rimandati a settembre, li avete fatti col piffero i compiti, ve lo dico io. Comunque, amici radioascoltatori, ci siamo, una quindicina di giorni, riapriranno le scuole, il 7 settembre la provincia autonoma ad esempio di Bolzano, il 10 settembre la provincia autonoma del Trento, di Trento e Valle d'Aosta e Veneto, il 14 settembre tra le altre c'è l'Umbria, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, le Marche, il Molise e il Friuli Venezia Giulia, il 15 settembre il Lazio, la Toscana, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia, il 17 appunto la Puglia, tanto così per dare un'occhiata. Sono lontani, lo dico ogni anno, i decenni nei quali la scuola apriva il 1° di ottobre per tutti e facciamola finita, andiamo avanti così, con scioltezza, ecco. Quindi diciamo che l'anno scolastico terminerà poi, secondo della regione, tra il 15 e il 12 giugno 2027 e andiamo. C'è una cosa importante però, non esiste una data nazionale unica però per l'inizio dei corsi di recupero, potenzialmente da questi giorni fino alla prossima settimana, però ogni istituto, ogni regione ha la sua. Se parliamo degli studenti e delle superiori che hanno appunto avuto il debito formativo, sono le regioni, le scuole a organizzare corsi e attività di recupero normalmente appunto in questi giorni qua, e quindi le prove di recupero che tengono in questi periodi. Il Ministero ha previsto che gli esami per recupero dei debiti possono arrivare fino all'8 settembre 2026 prossimo. Allora, i vari corsi verificati, insomma, ecco, recupero 14-17 settembre, ripartenza delle scuole, insomma, un pochino prima, la data precisa dei corsi ovviamente è stabilita da le varie regioni. Arriva però diciamo che arrivano le cifre, ecco, cambia enormemente in base all'età dei ragazzi, la scuola, i libri adottati, al materiale richiesto e soprattutto al fatto che compri nuovi oppure usati i libri. Quanti di voi, anche quando andavamo a scuola noi, i genitori ve li compravano i libri usati, i libri nuovi, come facevamo? Ecco. Dai, parliamo un po' di scuola, che così almeno i ragazzi che ci stanno ascoltando si straniscono subito e dicono no, ma dai che ci sono ancora una quindicina di giorni. Sì, una quindicina di giorni, ma noi tra poco però torneremo a parlare, stavolta però, delle spese.

0: meraviglioso sogno di mezza estate. Siamo arrivati a prenderci la nostra seconda e ultima pausa, non prima però di aver salutato veramente migliaia e migliaia di voi che stanno scrivendo. Simone, non farmi pensare alle spese, il mio comune comunque paga i libri ai miei figli, ho due figli, dice Federica. Allora, elementari, una scuola elementari e una alle medie. Questa però credo che sia una scelta del comune, probabile, anche perché poi tra poco lo scopriremo. Sì, è probabile che comunque il comune, in base anche agli abitanti, no, dello stesso, mi vengono in mente i borghi come Monteleone d'Orvieto, oppur che tu venga a scuola a Monteleone d'Orvieto, magari ti paghiamo un po' tutto. Però a parte gli scherzi, sì, i piccoli borghi probabilmente. Fateci sapere anche da dove scrivete. Ci riprendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. Tra poco torniamo con Luca Carboni, tra l'altro, sì, del 2015.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Un volo d'aliante, un'espressione, un'esperienza, la vita per rimanere sempre noi stessi.

due grandi consapevolezze, due grandi realtà. Il bene e il male non sono proprietà dell'esistenza, sono nomi che la mente attribuisce a ciò che non si riesce a comprendere nella sua interezza. L'universo non giudica, non condanna, non assolve, semplicemente è solo la mente diventa la realtà opposta. La coscienza invece è la vede senza frammentarla, questa realtà meravigliosa. Per questo la vera etica non nasce dalle idee del bene e del male, ma dalla logicità. Chi vede davvero non ha bisogno di comandamenti. L'illusione della separazione è già caduta e con essa la radice di ogni violenza. La verità non sceglie tra il bene e il male, li trascinde. Franken, un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

Se mi chiedi come sto, ti dico che sto andando. Se mi chiedi, solo se me lo chiedi, sto andando a me a un centimetro alla volta. Sto guardando dal medico in cui mi sono trascurato e a volte mi sorprendo così felice, senza quel rumore e che un angelo nascosto dove la fatica diventa promessa e la fragilità si apre come un fiore. Se mi chiedi come sto, sarà così. È lì che sto imparando a restare in me stesso. Art by Well, un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

la grande immensa Anna Oxa, 40 anni fa, la mia vita, siete voi, siete solo voi, è tutto un attimo, oh, è tutto un attimo, sì, amici radioascoltatori. Dai, andiamo un po' a farci gli affari economici degli studenti e quindi in questo caso, come dicevamo poco fa, dei genitori, delle famiglie. Allora, dai messaggi che stanno arrivando abbiamo capito che le scuole, poi a livello regionale e comunale, alle elementari ve la cavate un pochino meglio, perché comunque vengono passati dalla regione piuttosto che dal comune, e fin là ci siamo. Alle medie, beh, allora, le medie per i libri si spendono in media 580 euro a figlio. Le superiori 1250, che già da qui, come dico io, ogni anno tocca prendere un finanziamento. Che facciamo? Quindi il dato, il dato di 580 euro e 1250 è sicuramente riferito alla media indicata da Codacoms, e non significa che ogni famiglia spenderà esattamente questa cifra, è una media. C'è un problema particolare secondo il Codacoms: negli ultimi 10 anni le spese per i libri sono aumentate del 13%, nonostante il numero degli studenti sia diminuito del 7%. Perché? Perché in Italia è un paese per vecchi, amici radioascoltatori di Un Sogno di Mezz'estate, è questo il problema. Però bisogna aggiungere che c'è, allora, il corredo. C'è lo zaino, c'è lo astuccio, ci sono i quaderni, le penne, le matite, i pennarelli, l'album, i raccoglitori, il materiale, quello tecnico, gli strumenti musicali, se elementari e medie, il diario, le eventuali computer, tablet, che contribuiscono sicuramente ad aumentare, insomma, il budget. Ma poi è vero che quello se ne parla verso marzo-aprile, ma ci sono anche le uscite didattiche, viaggi di istruzione, la mensa, il trasporto scolastico, le attività extra scolastiche che ti servono comunque. Ora, devi avere la bisogna capire, ovviamente dipende anche dal figlio, dal carattere, però c'è lo zaino del determinato cartone animato, ci siamo passati tutti, io sono passato, è vero che non siamo in fascia pubblicitaria, ma all'Invicta dopo un po'. Perché poi, all'epoca quando andavamo a scuola noi, c'erano i Transformers. Dai, la Barbie va ancora per le bambine? O è stata soppiantata da qualcun altro, da qualcos'altro? Io poi, non avendo figli, non ci capisco niente, però penso che anche lì si vada a spendere un bel po'. È vero che poi i vari, perché non c'è il monopolio, no? Quindi anche i supermercati, hai la nostra tessera fedeltà? Prendi la nostra tessera fedeltà, così almeno ti risolviamo il problema in parte, quantomeno, ecco. Ma attenzione, perché il Codac aveva stimato per un intero corredo scolastico la possibilità di arrivare anche a 1.300 euro complessivi per studente, soprattutto quando appunto a scegliere i prodotti grafici o particolarmente costosi è lo spot, ecco. Perché vale anche per noi, però non diciamo che solo i ragazzi, i bambini si fanno influenzare dalla pubblicità. Noi lo sappiamo perfettamente che per i social media non siamo altro che degli algoritmi, siamo dei numeri, perché il social media, internet, quando vai a cercare qualcosa nella pagina del web, poi alla fine ti esce fuori tutto quello che cercavi e di più, tutto però legato ovviamente al tuo interesse. Quindi la pubblicità si è molto evoluta, perché nel social media la pubblicità siamo assolutamente noi. Noi cerchiamo quello che ci interessa e giù a pioggia, a cascata, anche nell'e-commerce, tra l'altro. Ecco. Negli ultimi dati disponibili appunto del Codacoms c'è che il 200 euro di astucci attraverso intorno ai 60 euro dei diari, anche vicino ai 40 euro. Non è obbligatorio ovviamente spendere queste cifre, ragazzi, ma il mercato permette tranquillamente di arrivarci. Ecco, questo è un dato di fatto. Se vogliamo trasformare tutto in una fotografia pratica, possiamo ragionare così. Comunque, se volete, la spesa per i libri è molto più favorevole alle famiglie, ma rimangono zaino, i quaderni, cancelleria, grembiuli, dove è previsto mensa e trasporto attività, eccetera. Soprattutto all'elementare e alle medie, con il grembiule te la cavi, perché la marca della maglietta, tu che pantaloni c'hai, tu che marca c'hai, io sono vestito meglio di te, e invece no, con il grembiule attaccati, ecco. Ma qualche centinaio di euro, secondo la ricerca, per il materiale del corredo è una previsione ragionevole, ma il totale familiare può aumentare molto, secondo la ricerca, come appunto la mensa, i trasporti e le attività. Quindi circa 580 euro le medie per i libri, e secondo i dati di Comsacoms più diciamo corredo. Quando una famiglia può facilmente trovarsi quindi a sostenere diverse centinaia di euro complessive, perché il compito è più esteso, perché circa 1250 euro medi per i libri secondo la stima del Codacoms, ai quali bisogna aggiungere tutto il resto, tutto il materiale. Per alcuni indirizzi, soprattutto quelli tecnici, professionali, come ad esempio quelli specialistici, ci sono ovviamente anche le varie tecniche. C'è un dato molto interessante, perché secondo l'analisi richiesta dal Codacoms sulla
fileria dell'editoria scolastica tra un ciclo e l'altro cambia circa il 35% dei libri e alle medie è addirittura il 40% e alle superiori. Questo significa che una parte importante dei testi non può essere semplicemente raccomandata, riutilizzata da fratelli maggiori o altro, perché è uno dei motivi per cui appunto il mercato dell'usato può essere particolarmente messo da parte. Quindi una delle direzioni più importanti riguarda appunto la filiera tecnologica è che appunto questo usato no quasi te lo impongono. Quindi che nei prossimi anni ci potrebbero essere anche degli aumenti delle competenze tecniche e tutto ciò che ne consegue per il corredo vario ed eventuale. Ecco, se non mi metti in condizioni di dire vabbè, è cambiato l'autore, però più o meno l'argomento è quello, però mi cambi tutto il no, mi cambi anche magari, che ne so io, la filiera e quindi anche la casa editrice, ovviamente io genitore magari c'ho il cugino più grande, il figlio più grande, non posso riutilizzarli. Amici radioascoltatori, dai che tra poco ricomincia la scuola, su!

0: Over My Shoulder, ragazzi, mamma mia, le grandi sonorità di tutti i tempi, di ieri, di oggi, di domani. Over My Shoulder, veramente uno dei grandi pezzoni, anno 1995 per tutti coloro che masticano l'inglese, 1995, così almeno abbiamo fatto contenti tutti. Li vedo pronti dall'altra parte del video perché mi fanno segni, è ora di andare, e ce ne andiamo, tranquilli, dai, che l'appuntamento di quest'ultima settimana del mese d'agosto termina qua, tranquilli, eh. Oh, ok, tranquillini, perché i registi certe volte si fanno prendere dal panico, e quindi va bene così, perché io ci sto nei tempi, tranquilli. Un sogno di mezza estate, tempo zero gold, pensieri, parole d'autore sulla nostra antenna nazionale Tunnel, ovviamente la prossima settimana in esclusiva assoluta al termine di questa diretta in versione podcast reloaded. Grazie ai tecnici e registi dell'emittente arriverà la versione podcast reloaded tra 60 secondi, quindi fermi lì, continuate a seguire il nostro sito, la pagina ufficiale, per continuare a rimanere incollati e aggiornati a quello che accade in questo mondo meraviglioso della nostra antenna nazionale. Buona settimana amici miei, ci sentiamo a settembre, la settimana prossima, va bene così? Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, il nostro, milioni di radioascoltatori insieme. Ciao!
1: Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Fabric.
1: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, puntuali come sempre, eccoci qui pronti a farvi ascoltare tanta bella musica americana. Si scherza naturalmente in questo spazio musicale che dura un'ora, sempre qui su Antenna Web, solo canzoni italiane. Tenetevi forte che andiamo ad iniziare. Ecco i primi quattro: Lucio Battisti, Anna, Giordana Angi, Quante volte ad aspettarti, I Nomadi, Un giorno insieme, Marina Rei, Dentro me. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano. Prova a rompere il silenzio. Silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza, com'erano quei baci sotto il sole.

Come inizio non è male, anche i prossimi si fanno ascoltare molto volentieri. Zucchero puro amore, Bianca Tezzei insieme ai Modà, ora esisti solo tu. Arisa, ho perso il mio amore, Ligabue, piccola stella senza cielo.

0: Ti sembra strano e lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.
1: Quel mio carattere un po' schivo l'ho sotterrato già da un pezzo e non è neanche più un ricordo.
0: Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente
1: e poi
0: voglio fregarmene di tutto ciò che posso.

0: E adesso la pubblicità. Ma quale pubblicità? Ancora musica e solo musica. Enrico Ruggeri, il primo amore non si scorda mai. Eugenio Bennato, insieme al fratello Edoardo, Le città di mare. Alunni del sole e Mi manchi tanto. Luca Carboni, Luca lo stesso.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Non andate via che c'è ancora musica. Ultime tre canzoni. Noemi sono solo parole. Alessandra Moroso non sarà mai. Termina Antonello Venditti, le tue mani su di me.

vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole,

chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto.

prima di congedarmi da voi il mio grazie e come sempre faccio il mio invito per la prossima volta. Non sbagliate radio perché questa è Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Avete ascoltato Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti pazzi per Fido. Iniziamo, anzi continuiamo, perché questa qui è la seconda puntata dopo, diciamo, i giorni di riposo dovuti appunto a una stanchezza, insomma, non indifferente per tutto il lavoro che facciamo sugli animali. Poi la radio ovviamente è un lavoro fra virgolette, perché è soprattutto un divertimento e un piacere parlare per voi e soprattutto a favore degli animali, come fa appunto tutti pazzi per Fido. Quante volte ho detto appunto. Allora, vi voglio dare dei numeri di telefono importanti e dei riferimenti importanti che mi sono stati chiesti via email più di una volta. Ovviamente adesso con internet trovate di tutto e basta digitare. Però, insomma, per avere tutto a portata di mano e mettervi sullo smartphone, vi voglio leggere appunto dei numeri importanti. Se l'animale si trova in una situazione di pericolo legata alla viabilità, ci sono delle linee dirette e gratuite che devi assolutamente avere in rubrica. Perché diciamo legate alla viabilità? Perché purtroppo moltissimi animali vengono abbandonati anche sulle autostrade e il pericolo è ovviamente per loro, ma soprattutto per noi, perché ci può far causare degli incidenti gravissimi. Allora, il numero pronto ANAS è importante, prendete carta e penna. Il numero è l'800 841 148. Questo è il numero verde autostradale da chiamare se avvisti un animale che vaga su strade statali o autostrade gestite da ANAS. Gli operatori invieranno immediatamente i cantonieri per mettere in sicurezza la carreggiata e recuperare l'animale prima che si verifichi un grave incidente. Poi c'è la linea anti-abbandono dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che non ha più un numero verde nazionale attivo in maniera permanente. A livello locale, però, potete rivolgervi direttamente alle autorità competenti della tua zona e consultare i contatti ufficiali empa.org/sedi locali empa. È utilissimo per

personale, oppure chiamare direttamente il 1518, cioè il numero verde gratuito del Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale. Poi i salvavita universali, che sono i numeri di emergenza attivi 24 ore su 24. Cosa fare se i numeri verdi sono occupati o se l'animale è ferito gravemente in un centro abitato? In questo caso devi affidarti alle forze dell'ordine, che hanno l'obbligo di legge di intervenire e di attivare i soccorsi medici. C'è il numero 112, che è il numero unico di emergenza, è la tua prima linea di difesa. Chiamando il 112 racconterai la situazione alla centrale operativa, che provvederà a girare la segnalazione ai carabinieri o alla polizia. Saranno poi loro a contattare il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, l'unico ente che possiede i mezzi e i medici per il recupero e la cura degli animali vaganti. 115, i vigili del fuoco. Questo numero va usato solo in casi specifici e soprattutto straordinari. Chiama i vigili del fuoco se l'animale si trova in un luogo del tutto inaccessibile, incastrato in un tombino, scivolato in un burrone o bloccato su un tetto alto o dentro un canale d'acqua profondo. Poi il 1530, che è la guardia costiera. Se l'animale, come tartarughe o cetacei, si trova in mare, contatta il numero blu gratuito della Guardia Costiera Italiana, che è attivo 24 ore su 24 per tutto il territorio nazionale. Come trovare poi i contatti locali e regionali? Le leggi sul randagismo sono nazionali, ma la gestione pratica è fortemente decentralizzata. Ogni regione e ogni comune ha le proprie strutture convenzionate, come canili sanitari, gattili e associazioni di volontariato locali. Se trovi un animale in città o nei pressi di un paese, i numeri locali sono spesso i più rapidi. La polizia locale. Ogni comune ha il proprio corpo di polizia municipale. Cerca rapidamente su internet il numero del comando locale del comune in cui ti trovi. Sono loro i primi responsabili sul territorio urbano per l'attivazione delle procedure di recupero dei cani randagi. I siti ufficiali delle ATS, delle ASL e delle ASP. Per trovare il numero del servizio veterinario di turno, che è attivo anche di notte nei festivi, digita sul tuo smartphone il nome dell'azienda sanitaria locale della provincia in cui ti trovi. Facciamo un esempio: Servizio Veterinario ASL Milano o Pronto Soccorso Veterinario ASP. Troverai una linea diretta per parlare con i veterinari pubblici ufficiali. Poi le sezioni locali delle grandi associazioni. Strutture come EMPA, LNDC, che è la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, o l'OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, hanno delegazioni in quasi ogni provincia italiana. Cercare la loro pagina Facebook o il loro sito locale può darti accesso ad una rete incredibile di volontari pronti a darti dei consigli pratici sul da farsi o a raggiungerti sul posto. Poi, vi voglio fare questa raccomandazione. Se siete testimoni di qualunque reato nei confronti degli animali, mi raccomando, denunciate.
Ricordate sempre che in Italia l'abbandono degli animali è un reato penale.

punito dall'articolo 727 del codice penale. Se vedete qualcuno che fa scendere un cane dall'auto e riparte a tutta velocità, mantenete la calma e segnalate immediatamente il modello, il colore, ma soprattutto la targa dell'auto. Se riuscite a farlo in sicurezza, scattate anche una foto o girate un breve video con lo smartphone. Questa vostra prontezza permetterà alle forze dell'ordine di rintracciare il colpevole e di fargli pagare caro un gesto così vile e disumano. Ecco, molto importante questa cosa che vi ho letto adesso, è molto importante, mi raccomando, spero abbiate segnato i numeri, ma insomma attualmente con internet e i social non è poi difficile comunque rintracciare questi numeri, che sono i numeri di emergenza per tutelare gli animali abbandonati e maltrattati. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi torniamo qui a Tutti Pazzi per Fido e continueremo con qualche notizia di questo tipo e qualche storia e qualche consiglio. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Oggi giornata nazionale del cane e seconda puntata della settima stagione di Tutti pazzi per Fido su Radio Antenna Web dopo qualche giorno di riposo. E qualche altra piccola raccomandazione. Se state guidando o state passeggiando in una tranquilla stradina di campagna e vi capita di scorgere all'improvviso due occhi spaventati che vi fissano dal ciglio della strada, cosa dovete fare? L'abbandono degli animali è una piaga che purtroppo non accenna a sparire. E in quel momento esatto la differenza tra una tragedia e un lieto fine dipende solo da voi. Trovarsi davanti ad un cane che vaga smarrito o ad un gatto ferito può far battere il cuore a mille e farvi sentire importanti. La buona notizia è che non siete soli. Esistono delle procedure chiare e dei numeri precisi da comporre. Vi abbiamo dato appunto prima una guida pratica sui numeri e su quello che dovete fare. Prima di afferrare il telefono, però, fate un respiro profondo e valutate la situazione. Se l'animale si trova su una strada trafficata, non fate manovre azzardate con l'auto che possono mettere in pericolo voi e gli altri automobilisti o l'animale stesso. Accostate in sicurezza, accendete le quattro frecce e indossate il giubbottino, quello arancione o giallo. Cercate di capire lo stato d'animo del pelosetto ferito, se è aggressivo oppure se è semplicemente terrorizzato. Se decidete di avvicinarvi, fatelo molto lentamente, parlando con un tono calmo e senza guardarlo dritto negli occhi, un gesto che i cani, ad esempio, interpretano come una sfida. Se si li lascia avvicinare e hai dell'acqua a portata di mano, offrigliela. Ricorda che un animale spaventato potrebbe scappare d'impulso verso il traffico se si sente braccato, quindi muovetevi sempre con estrema dolcezza. Nel frattempo prendete nota della via, del chilometro autostradale o inviate la posizione GPS tramite il vostro smartphone. Ricordatevi sempre che quando incontrate un animale smarrito o ferito, ogni vostra scelta può fare la differenza. Adesso andiamo a vedere qualche piccola così gratificazione per i nostri cani proprio oggi, 26 agosto, che è la giornata internazionale del cane, che si celebra in tutto il mondo. Questo è un legame speciale tra l'essere umano e il suo miglior amico. Una data nata per ricordare che adottare un cane è una scelta per la vita e per sensibilizzare sull'adozione responsabile e consapevole. Festeggiate il vostro amico a quattro zampe con una passeggiata speciale, una coccola in più e uno snack goloso. L'Italia è sempre più accogliente verso i cani. Le spiagge pet friendly sono in crescita e offrono delle aree dedicate con docce esterne e spazi sicuri. In montagna i cani sono benvenuti su molti sentieri con il guinzaglio obbligatorio, soprattutto nelle zone protette. Prima di prenotare, ovviamente, informatevi sempre sulle condizioni, ma anche sugli spazi reali disponibili e scoprirete i soggiorni pet friendly sul sito viaggi.conad.it. Come scegliere i snack estivi? Con il caldo
Il cane tende a bere di più e mangiare di meno. Gli snack ideali per l'estate sono leggeri, ricchi d'acqua e facilmente digeribili. Frutta e verdura fresche come carote, cetriolo, anguria senza semi o mirtilli sono degli spuntini naturali che molti cani adorano. In commercio si trovano anche gelati ad hoc per i nostri amici. I giochi d'acqua contro l'afa. Una piccola piscina gonfiabile in giardino o sul terrazzo, un tappetino rinfrescante e una fontanella. Bastano pochi accorgimenti per trasformare il pomeriggio più afoso in un momento di puro gioco. Molti cani amano l'acqua, altri la tollerano appena. Osservate il vostro, ma soprattutto non forzatelo mai. L'idratazione è invece fondamentale per tutti. Controllate che la ciotola sia sempre piena d'acqua fresca, ma non gelata, e che ci sia sempre un posto all'ombra dove rifugiarsi. In estate i masticativi lunghi sono preziosi e tengono il cane impegnato nelle ore più calde, quando portarlo fuori non è assolutamente consigliabile. Scegliete però prodotti di qualità, mi raccomando, adeguati a taglia ed età. Ricordate che gli snack non devono superare il 10% del fabbisogno calorico giornaliero, perché il rischio di sovrappeso è completo e concreto, soprattutto d'estate, quando l'attività fisica si riduce. Per un dosaggio corretto, il vostro veterinario rimane sempre il riferimento migliore. Insomma, questi sono dei consigli importanti, soprattutto per festeggiare il vostro cane oggi 26 agosto, che è la giornata internazionale del cane. Una cosa che ho notato, ma sicuramente lo avrete notato anche voi, che stanno nascendo moltissime giornate dedicate ai nostri animali, molte più che in passato. Mi piace sempre ricordare per esempio il 17 febbraio, che è la festa del gatto nero. Io, come sapete, l'ho detto molte volte, ma insomma chi mi segue lo sa, sono il segretario dell'Accademia dei Gatti Magici, che ha messo in scena un grosso evento qui il 30 maggio nella biblioteca di Sacrofano, una decina di chilometri qui a nord di Roma. Allora, questo per dire che il 17 febbraio, la festa del gatto nero, fu inventata insieme a due colleghe dal nostro presidente, la dottoressa e scrittrice, ma non solo, anche pittrice, e, insomma, a 360 gradi per ciò che riguarda l'arte, dell'Accademia appunto dei Gatti Magici. Ebbero quest'idea di lanciare questo referendum sul giornale, per cui scrivevano all'epoca, un giornale specializzato appunto sui gatti, e uscì fuori il 17 febbraio per questa festa con il gatto nero. Probabilmente l'Accademia sta pensando, io con le due vice segretarie Cristina Caudillo e Katia Bellucci, a qualche evento importante. Vediamo se qui a Sacrofano oppure a Fiesole, dove appunto risiede il nostro presidente Marina Alberghini. Ci facciamo la nostra seconda pausa qui a Tutti Pazzi per Fido e poi torniamo per i saluti. A tra poco. It was a dark club room, and all I could see was her silhouette moving with the groove. I said, let me talk to you.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti i passi per Fido termina qui nella vostra scusate, nella prossima puntata. Sapete che sono dislessico, ogni tanto mi riescono difficili certe parole, il cervello va in tilt e purtroppo è così da tanti anni, ma insomma, ormai avete imparato a conoscermi. Allora, nella prossima puntata parleremo, come vi dicevo, di animali mai esistiti, un argomento richiesto da voi perché l'abbiamo già affrontato qui, ma sono talmente tanti che ovviamente non li abbiamo raccontati tutti. Come tutte le cose misteriose attirano e vogliamo sapere, quindi la prossima puntata la dedicheremo a questo. Ve la ricordo sempre la mia email marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte di Marco Bottieri e alla prossima puntata in questa giornata della Festa Internazionale del Cane. Mi raccomando, tutelate i vostri animali, cani o gatti che siano, ma anche tartarughe, conigli e animali esotici se li detenete, ovviamente con il certificato CITES, che è ufficiale e per legge per gli animali non convenzionali. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

0: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alec Issigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Rinnovare arredamento e casa.
7: Interior design virtuale.

0: Vedremo come riarredare casa senza fare disastri.
1: Ovvero come trasformare un salotto triste o una camera da letto anni 90 nel tuo ambiente dei sogni.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, hai presente quel momento pericolosissimo in cui uno dei due di coppia si sveglia la domenica mattina e dice: amore, se spostassimo questo divano?
1: Mamma mia, una minaccia a mano armata. E lì capisci che la tua giornata di riposo è finita e che passerai le prossime 8 ore a spingere armadi pesantissimi giù e su per il corridoio.
0: Esatto, e il dramma vero è che dopo aver distrutto il parquet e spezzato la schiena a tutti, vi fermate, guardate il risultato e vi dite: no, niente, faceva schifo prima e fa schifo pure adesso.
1: Per non parlare di quando compri la pittura verde salvia convinto di fare una cosa chic e ti ritrovi con il soggiorno che sembra una sala d'aspetto.
0: Sì, ma prima di spendere 3.000 euro da un architetto o finire all'IKEA di sabato pomeriggio a litigare per una libreria, la tecnologia ci viene in soccorso.
1: La prima applicazione salva vita per evitare di spaccarsi la schiena a vuoto si chiama Reimagine Home.
0: Scattate una foto della vostra stanza così com'è, anche se c'è il caos totale con i panni stesi e i giochi dei bambini sul pavimento.
1: E l'AI fa la magia, svuota virtualmente lo spazio, cancella il disordine e ve lo riarreda da zero nello stile che preferite. Dal minimal chic al bogo chic, fino allo stile industriale.
0: Riconosce la luce dalla finestra, le pareti reali, le dimensioni, sfornando un rendering iperrealistico in 5 secondi.
1: In pratica vi fa vedere come verrebbe la stanza prima di muovere anche solo un soprammobile o spendere un solo euro.
0: Ma mettiamo che volete fare delle prove un po' più audaci, tipo azzardare una parete scura o un pavimento in legno chiaro.
1: Lì usiamo Interior AI, che è praticamente il simulatore di rischi casalinghi preferito da chi vuole usare.
0: Caricate la solita foto del vostro salotto e selezionate le opzioni. Potete scrivere legno di noce oppure illuminazione calda o stile scandinavo.
1: L'algoritmo vi genera 10 variazioni differenti dell'ambiente, così capite subito se quella poltrona giallo senape ci sta benissimo o se sembra un pugno in un occhio.
0: E se poi vi innamorate di quel tavolino generato dalla I e volete comprarlo davvero senza impazzire sul web?
1: Lì entra in gioco la terza chicca, Room GPT.
0: Non solo vi riprogetta la stanza, ma vi trova anche gli oggetti reali corrispondenti sugli e-commerce, con tanto di link per ordinarli direttamente dal divano.
1: Trasformando la vostra casa in una rivista di architettura con zero fatica e il massimo della resa.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'interior design vi permette di liberare la fantasia e giocare con gli spazi in totale sicurezza. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Immaginate di svegliarvi una mattina e non ricordare più il nome delle cose intorno a voi. Non per un colpo improvviso, ma per un lento, inesorabile logorio. Finché anche i volti delle persone chiamate cominciano a sfumare, a perdere significato.

Macondo viene colpita da una strana epidemia, la peste dell'insonnia, portata da una ragazza indiana ospitata in casa Buendia. Chi ne è affetto non riesce più a dormire, e con il passare dei giorni non è la stanchezza il problema più grave, ma qualcosa di ben più inquietante: la perdita progressiva della memoria. Gli abitanti di Macondo cominciano a dimenticare i nomi degli oggetti più comuni, poi il loro uso, poi gradualmente persino l'identità delle persone che li circondano. Per arginare il disastro, qualcuno ha l'idea di attaccare etichette su ogni cosa. Questa è una mucca, va monta ogni mattina per produrre latte. Questo è un albero, si chiama castagno, nel disperato tentativo di preservare un mondo che sta scivolando via, pezzo per pezzo. La memoria in questo libro non è mai qualcosa di scontato o garantito. È una costruzione fragile che richiede una manutenzione costante, uno sforzo collettivo continuo per non essere semplicemente inghiottita dal tempo. Solo l'arrivo di un rimedio provvidenziale portato dallo stesso Melchiades, tornato inaspettatamente in vita, salva Macondo dall'oblio totale. Ma questa epidemia di dimenticanza è in realtà solo un piccolo assaggio di un tema molto più grande che attraversa tutto il libro. Cosa succede a una famiglia, a un intero paese, quando smette di ricordare davvero la propria storia? La parola di oggi, di Pagine d'Estate, il nostro speciale estivo di piccole e grandi parole, è memoria. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le nostre puntate sulle piattaforme di streaming online, se vi siete persa qualcuna del nostro speciale estivo, ma anche tutte le puntate da quando abbiamo cominciato, quasi 300 giorni fa, questa nostra avventura. Da Antonio Torretti è tutto per oggi e a domani con un altro pezzo di questo nostro viaggio assieme a un libro che, vi ricordo, scopriremo domenica prossima.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, ma puoi salvarmi tu.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma a me piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato dalla figura del computer al 9000. E avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro. Ecco, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché, se ricorderai, faceva veramente paura. Poi D'altra parte era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli. Però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano, per esempio, riguardanti l'identità. Ricordo, no? Quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva. Proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppi, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra. Cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo, pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La box, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no? Dovette ingrassare, non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la box è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce, ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, ci racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, no, ma sto cercando di ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport, che è Momenti di Gloria. Sì. Quindi l'atletica, la musica. Certo. Di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport, tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no? Per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile, tuttavia anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Sì, un film, peraltro, sì, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male, però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio, partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore, ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
0: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notare, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Ma lo chiesi fuori onda, poi mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
1: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore. Certo. All'epoca poi non c'erano gli effetti speciali di oggi. Oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione. Certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, sì, quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'arbitro, di Luigi Filippo D'Amico. Sì. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, e quando vidi questo film la prima volta lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca gli chiesi, gli dissi: ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70 che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un arbitro degli anni 80. Sì. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse ai due guardaline: e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
0: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica direttamente di quelli che sono un po' film, che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse passato una volta in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone di commedia. Hai toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità, che racchiude in sé, no? Un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o ai fondi di investimento che gestiscono le grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no? Scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è l'intravanti da sfondare, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
1: sì, il calcio mezzo destro, mezzo sinistro, toccato, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no? Da parte d'Italia. Siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza. Anche se ricordo, da questo punto di vista, un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza, una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, sì, sì, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio, minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda,
0: è vero.
1: Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. Tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi.
0: Sì.
1: E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no? Non era più il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito. È vero, c'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante, però
0: lì
1: Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff, intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo che sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
0: me lo ricordo,
1: e addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo.
0: E Cordova
1: gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere, come ride anche Ciotti. Cioè, in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio del calcio.
0: Sì, assolutamente, quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un escursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare. Quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari, giorno per giorno. L'ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore, questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
1: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iper realismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto, sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena. Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte, l'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa, quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia, sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico è un film che si chiama Il maledetto United, no? Non so se ricordi, sì, che sì, poi sì, nel sì, film sì, non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con, sì, una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham, Forest, che aveva, è vero, è vero, come portiere il mitico Shilton, Peter, il centravanti, sì, era Trevor Francis, che sì, poi anche un'esperienza.
0: Però complimenti
1: italiana,
0: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
1: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, io credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè, sì, qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questa è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è, sì, un pugile, certo, no? Certo. Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi, vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi.
0: È vero, non, bravi, sono,
1: non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano lo sport, magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film, sì, con Gary Cooper, sul baseball. Ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente perché il dolore fu tale, esatto, che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America, quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la seconda guerra mondiale. Raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'idolo delle folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Certo. Cioè un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè, sì, della guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, state per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao!

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Eccoci qua, di nuovo insieme, le trombe suonano. Sapete loro. Nuova settimana con American Top 40. Ben ritrovati qui in radio, sulla vostra radio del cuore. Io sono Roberto Davi e come di consueto ogni 7 giorni prendo possesso della postazione per portarvi per mano e soprattutto per orecchie all'ascolto di una delle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti. Oggi facciamo un bel salto all'indietro perché tratteremo la classifica di vendita che si chiudeva quella settimana, almeno il 6 novembre del 1976. Per bacco, sono quasi 50 gli anni che ci separano da quella data, però insomma le canzoni, vi accorgerete, molte ce le ricordiamo ancora adesso. 5 nuove entrate quella settimana in classifica. Alla numero 40 c'era Tyrone Davis con la sua Give It Up, Turn It Loose. E alla numero 39 ci fermiamo subito perché la prima delle 5 new entry che ascolteremo per intero è un singolo di una band che all'interno di American Top 40 non manca praticamente mai, almeno quando trattiamo di quegli anni. Ci riascoltiamo Little River Band, It's a Long Way There.

It's a Long Way There, Little River Band, alla numero 39, la prima delle 5 nuove entrate. Allora diciamo anche quelli che erano i singoli che uscivano di classifica quella settimana, almeno dalle prime 40 posizioni evidentemente. I'd Really Love to See You Tonight di England End and John Ford Coley, che troveremo però più avanti. Uscivano anche gli Earth, Wind and Fire con la loro Getaway, Dr. Hook e Little Bit More, Cliff Richard con Devil Woman e anche gli Orleans con la loro Still the One. La prima new entry abbiamo ascoltata, la seconda la ascoltiamo subito adesso. Yvonne Elliman, questa è la sua Love Me alla numero 38.

Love me, please. Ancora per un po'. Just a little bit longer. Va bene, Yvonne Elliman, che ritroveremo poi anche di lì a poco nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera con una sua versione di motivo di Bee Gees, If I Can't Have You. Niente male, devo dire che preferivo la sua a quella dei Tre Fratelli Gibb, però va bene, poco importa. Era la seconda new entry, alla numero 37 John Valenti con la sua Anything You Want, alla numero 36, terza nuova entrata di quella settimana, una band che si fece conoscere per produzioni funky and disco, ma che all'interno dei suoi album ci regalava ogni tanto anche dei motivi più tranquilli e romantici, come questa Love Ballad. Stiamo parlando di LTD.

LTV, eccoli qua con Love Ballad. Abbiamo parlato d'amore prima e anche adesso, quindi insomma bene che American Top 40 ci regali anche atmosfere romantiche in questo momento insomma un po' complicato della vita internazionale. Proseguiamo il nostro cammino con la quarta new entry, Barton Cummings, questa è la sua Stand Tall.

ma troppo romanticismo. Cos'era successo quella settimana? Va bene, Stentall. Eccola qua la canzone di Barton Cummings, non farai più conosciuta in Italia, devo dire, però la canzone meritava, così come meritava anche la prossima, che è la quinta e più alta new entry di quel 6 novembre 1976, questa funzionò anche da noi, me la ricordo benissimo, Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing.

You Make Me Feel Like Dancing. Eccolo qua, Leo Sawyer con il suo falsetto incredibile. Di lì a poco sarebbe uscito con un singolo fantastico, Thunder in My Heart, ben più movimentato di questo, ma questo, che abbiamo ancora in sottofondo, fece breccia nel cuore degli americani e si issò fino alla numero 34 in quella settimana di 48 anni fa, come quinta e più alta nuova entrata. Alla numero 33, Bob Skaggs con la loro Lowdown, Nice and Nasty, altro classicone di Soul Soul Orchestra. Alla numero 32, alla numero 31, una coppiata formata da Marilyn McCoo e Bill Davis Jr. con You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Alla numero 30, Didi Boogie di Flash Cadillac and Continental Kids, This One's For You di Barry Manilow alla 29, e alla numero 28 cambiamo totalmente genere musicale perché faceva capolino in quella classifica ed era in ascesa di 6 posti quella settimana, anche lui, Alice Cooper, questa è la sua I Never Cry.

Man, nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma questo è proprio lui, Alice Cooper, rock and roller di quelli tosti, che però si regalò anche questo singolo 48 anni fa, I Never Cry, cioè non piango mai. Va bene, non piangeva neanche quella settimana perché guadagnava 6 posizioni, dunque era ben contento. Alla numero 27, You Are My Starship di Norman Connors con il featuring di Michael Anderson. 26, A Dose of Rock and Roll di Ringo Starr. In discesa Linda Ronstadt. Alla 25, That'll Be the Day. Ci fermiamo alla numero 24, le avevamo nominate prima, uscivano con un singolo ma salivano di 13 posizioni con un altro lavoro intitolato Night Are Forever Without You. Loro sono England Dan and John Ford Coley, alla numero 24.

Un duo di origine texana, questi England Dan e John Ford Coley, che vissero il loro periodo di splendore dal 1970 al 79, poi ognuno fece la sua strada, il primo di questi due, da buon texano, si diede alla musica country e quindi si persero le tracce di questo duo. Alla numero 23, per chiudere la prima parte di American Top 40, non potevamo esimerci da riascoltare un enorme successo disco dell'epoca. Casey and the Sunshine Band perdevano 10 posti con Shake Your Booty.

di un sentimento. Assolutamente sì, un capolavoro. More than a feeling. Con i Boston abbiamo aperto la seconda parte di American Top 40 di questa settimana. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati però sulle note più disco di KC and Sensational Sunshine Band alla numero 23, dunque. Vi siamo debitori di alcune posizioni, alla 22 in discesa Bay City Rollers, I Only Want to Be With You, alla 21 Richie Family di The Best Disco in Town, Wild Cherry alla 20, Play That Funky Music. Alla numero 19 una versione dance della quinta di Beethoven, per Walter Murphy che ritroveremo nella febbre del sabato sera come colonna sonora. Alla numero 18 i Firefall di You Are The Woman, 17 Boston ancora in sottofondo con More Than Feeling, gli ABBA di Fernando. Alla numero 16 e alla numero 15 una band che in quel periodo imperversava nelle classifiche soul, funk and disco. Un sacco di successi, una canzone bellissima come I'll Be Around, ma tante altre notevoli, degne di nota, come questa che guadagnava 6 posizioni, The Rubber Band Man.

The Rubber Band Man. Yeah. Eccoli qua gli Spinners. Incidevano per la mitica etichetta Atlantic, che insomma quelli che seguono questo genere musicale conoscono benissimo. Guadagnavano 6 posizioni, salendo dalla numero 21 alla numero 15. Alla 14 Barry DeVorzon, che era un compositore di colonne sonore, che divenne famoso nel 1979 per I Guerrieri della Notte, ve lo ricordate? Qui però in classifica con Nadia Stem, alla numero 13 due singoli dei Kiss, Beth e Detroit Rock City, alla 12 Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper, e alla numero 11 guadagnava 13 posizioni un personaggio che in quegli anni spopolava alla grandissima, poi si è un po' perso. Io lo vidi in un concerto con David Bowie, lui suonava la chitarra e devo dire che insomma non ha mai perso questa sua arte. Stiamo parlando di Peter Frampton, che fece uscire un singolo intitolato Do You Feel Like We Do, sia in versione studio che in versione live. La versione live dura un quarto d'ora, non l'ascolteremo tutta, però è sicuramente la più bella. Eccola qua, alla doppia 1.

Do you feel like I do? Lo so, adesso per i rocker questo è il pezzo più bello, però mancano ancora 10 minuti al termine del brano e noi non abbiamo purtroppo tutto questo tempo. Di 10 abbiamo la posizione, che è quella occupata dai Commodores con la loro Just to be close to you.

Quando è? È stanotte, è la notte, tutto andrà benissimo. Tonight's the night, gonna be alright. Eh beh, insomma, capolavoro assoluto del cantante scozzese Rod Stewart, era la numero 8 di questa American Top 40, riferita al 6 novembre 1976 che stiamo vivendo insieme. Ci eravamo però lasciati con i Commodores di Just to be Close to You, alla 10 e alla 9 dunque c'erano gli Heart di Magic Man, salendo la classifica altri immancabili come Derry Roll e John Oates, alla 7 con She's Gone, alla 6 Muskrat Love dei Captain and Tennille, pezzo originariamente inciso dagli America, alla numero 5 i Bee Gees con la loro Love So Right, e alla numero 4 ci fermiamo perché troviamo la ex numero 1, quella che era number 1 il 30 ottobre di quell'anno, ma scivolava tre posti più giù. If You Leave Me Now dei Chicago.

Siamo passati da un motivo in cui tutto andava bene, Tonight's the night, gonna be alright, a uno in cui Peter Cetera, il cantante di Chicago, insomma, se la mena un po', perché dice a lei: se tu mi lasci adesso io mi intristisco. Però dobbiamo lasciarlo anche noi, quindi insomma, va bene, tiratelo su se lo incrociate per strada. If You Leave Me Now dei Chicago al numero 4, saliamo sul podio di quell'American Top 40 così datata ma piena di emozioni musicali. Lo facciamo con la numero 3, occupata da Gordon Lightfoot. Questa è la sua The Wreck of the Edmund Fitzgerald.

The Wreck of the Edmund Fitzgerald. La Edmund Fitzgerald era una nave da carico che batteva i grandi laghi canadesi Gordon Lightfoot, proprio di quei posti, quindi canadese, grandissimo cantante di musica country, un sacco di successi, conosciuto poco qui da noi nel vecchio continente, però meritevole di altre di essere ascoltato in altre canzoni. E ce la facciamo, va bene, sarà perché arriva lui, Rick Dees and This Cast of Idiots, numero 2, famosissima Disco Duck.

0: Disco, Disco Duck. Va bene, era simpatico, però dai, ebbe un successo clamoroso anche in Italia, me lo ricordo benissimo quando c'era la Hit Parade condotta da Double L. Lady Luttazzi, venerdì alle 13, io correvo a casa da scuola per ascoltarla. Rick Dees aveva imperversato in quel lontanissimo 1976 che oggi abbiamo rivissuto grazie alla scelta dei nostri redattori che ogni settimana fanno finta di aiutarmi nello stendere la scaletta del programma che avete appena ascoltato.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.